si pourra ai polone ta ta bahabalu ai e babalu ai e baba e babalune la ho to te scule rute la po jingle jingle bell jingle rune ala ho vutimo chinga chinga chinga chinga chinga.

Madonna, Angela Fitzcure con me. Che brutta giornata, Schmada. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.